0: quello che ho qui dentro.
1: E le stelle si accendono ad una, come ballerine entrano in scena.